0: chica, la chica está tan linda, la chica, la chica, está tan linda la chica.
1: Ta chica, ta chi.
2: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
2: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
2: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
2: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
0: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
0: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
0: Ta chica, ta chi.
2: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.
0: Ta chica, ta chi.
1: Ta chica, ta chi.